de muffin. Felumelo fatani. Bulla laftandi tsisi faranisti lanza miakatisti. Bulla laftandi tsisi faranisti lanza miakatisti farusu midie. Ninninai change tuiza kunidi. Tuiza kunidi. Samafi tite huvelo velo nrazi. Bulla laftandi aza kaza davisti marubenu taraikati. Bulla laftandi aza kaza davisti marubenu tavelati farusu midie. Mangiran razi.

curare, che non cerca colom para el gol, tapa che non cerca colom para el gol, pa bimba terre mienda lona nocho, pa bimba terre mienda colom, non governa chon la lingua di colom, non governa chon maniera di colom, non cerca tapa che, pa bimba terre mienda lona nocho.